0: pussy go bang too.
1: Dem only me. Dem only me.
0: Tell her what you pussy go bang too.
1: Dem only me. Dem only me.
0: O fè chè lu.
1: Ayakata.
0: O fè chè gò.
1: Ayakata.
0: O fè chè wò.
1: Ayakata.
0: O fè chè bè.
1: Ayakata.

angikaka oyakkanik apumillo ejommik ilorteaktur amannik ilupautallugu qisigmiglequriqallugu ananama oqqutita atatama angutangita oqsuani oqsorallugu atannutikkaru illoqqiyutappani

cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè sei impiccato ad un chiodo perché

corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprir. Nel buio, Michè, se n'è andato sapendo che a te